Now, ladies and gentlemen, the national anthem of Great Britain. Ed ora, signore e signori, l'inno nazionale di Gran Bretagna.